0: Ciao ragazzi, grazie per essere venuti a vedere loro. Lo fanno la Gassian Gianni, non buongiorno la galla recharge, la galla suscava corre, la LM, la galla punguane, come a tani. E non per carta di fan lezione, non buoni le pringuaccia, non più hugo, la galla mausa, la galla palo, la giamela, la galla fanna, la ben bella, la galla per carta, la galla shawa, la galla manga, la galla pancia, la galla gheba, la galla giambi, la galla pagani, la galla marranga, non buona galla, la galla casciani.
1: So che a tu ma su
0: la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa la casa del pittore no fanno buona casa mina mincia la masciaula di exercilone la cantana la cantanila e ne buona casa la job gamazzila mi raggi la gamazzila la la fia bomo e ne buona casa intanto di commissione su grano musene e ne buona casa intanto di quelle gamazzila le misure cile e ne buona casa di manchena e ne buona casa manchera rovina la di quelle ria e le quella ne come giga la ya la job waka waka barmenica fa job waka waka la riva plus minciani no arriva plus con se sua mena la ne van e se si grecia si pepo mi raggi la riva plus la e che se mixer se vene caro rega la gafo pilar le ne naro mixer ven e la vene con la regia vene le camicio su gran volta ne e ancora mi raggiare cam giorno fane vana conta mena cade zuga zuga vana de zuga zuga conta mena la au suga va giorgia vane e da buona mixer vene la casa rossu 0885 10 42 cambe ne pumele mixer vene ne ane rangane ne zangare ne nomati ah ah hambi no nomati come non zangare ne nomati dan tip mixer ne pumele ne zangare ne e ne nomati come show su grob tamina vantabe pula casa la casa 0608875942 arsebra kona media go chakala tepine rona mixer vene ne ndakara simle rona pula casa 0608875942